0: www.radiofmfm.it. Ascolta e riascolta Loxair e Adoxa Radio FMFM. Vai su vibrafm.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione

0: Santos, Caliente.
1: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.

0: chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Vibra FM.
3: Stiamo rompiendo, no stiamo rompiendo, muchacho. Y si poi lo pide, chipap in me. Y si poi lo pide, leggo, leggo.

fm.it. Ascolta e riascolta. Vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono.

www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Loxa e Adoxa. Io non mi Vai su vibrafm.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Vibra FM vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Escúchalo. Canta.

0: Báilalo. Báilalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
3: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
2: E le pratiche di detrazione?
3: Tutto compreso, chiavi in mano.
2: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
4: Vieni anche tu insieme a me.
5: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
6: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
7: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
8: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante da Bepi, in piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
9: Me pareció ver una linda gatita.

0: Otra.
1: Io qualcosa mi berrei.
2: Non fare il pigro a Campigo.
1: Vai da quei.
2: Da quali? Da quelli?
1: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1 Campigo.
3: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
1: Dal 3 al 12 luglio due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Domenica 5 a Ascolta i Pooh, Onara Beer Festival, a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scegliete Motor Class a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
8: Maluma, baby.
9: Hola,
8: bebecita, ¿qué pasó? Que son todos.

0: Ogni viaggio comincia con un mezzo affidabile. Per questo, da 27 anni, Motor Show Service si prende cura della tua moto e del tuo scooter con esperienza, attenzione e professionalità. Officina multimarca, assistenza completa e concessionario ufficiale SIM per accompagnarti dalla scelta del mezzo alla manutenzione. Motor Show Service, via Castellana 20/D, Mestre.
1: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
2: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
1: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
2: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
1: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
3: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone.
4: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
3: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
4: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
3: Il Gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.
5: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.

0: Conviene sempre. 5 lettere, finisce con la I. È Saldi o Clodì?
1: Perché non entrambi? Al Parco Commerciale Clodì. Moda, calzature, accessori, tecnologia e tutto il bello dell'estate. Sconti imperdibili sui tuoi brand preferiti per un'estate al top, con stile e convenienza.
2: A Chioggia, al Parco Commerciale Clodì, trovi davvero tutto per tutti!
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Jo, Majoral e molti altri. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
5: Dal 3 al 12 luglio, due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival, a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, EP, Total. Da più di 50 anni Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
7: Condizionatore in sole 48 ore? Brotto termoidraulica. Prenota un sopralluogo rapido e senza impegno. Chiama ora e goditi il tuo meritato fresco. Brotto termoidraulica a San Martino di Lupari, Padova e su termoidraulicabrotto.it.

0: risparmiare? Apri Energy Broker Multiservizi. Progettiamo il tuo fotovoltaico e l'efficientamento. Pratiche CAF, patronato, servizi luce, gas e telefonia. Speed, PEC, ricariche telefoniche e tanto altro. Vieni a Mellaredo di Pianiga in via Noalese Nord 20 e su energybrokerconsulting.it.
1: Ho fatto tanta strada, ma è giunta la mia ora.
2: Ecco, serviva solo una marmitta nuova. Riparti con Motoricambi 2000. Ricambi e accessori per moto, scooter e Vespa dei migliori marchi. Un omaggio per gli ascoltatori di Radio Marilù. Motoricambi2000.com. A Padova, via Francesco Scipione Orologio, 8/10.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Adrenalina, lo stile e il trend dell'estetica che non ti aspettavi. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. E se non ci conosci ancora, Adrenalina.
5: Nel cuore di Zanè nasce il Centro Diurno Ricreativo Cellini, uno spazio dedicato ai nostri anziani. Attività per la mente e le mani, socializzazione, assistenza infermieristica e uscite di gruppo, con servizio pranzo, merenda e frequenza anche ad ore. Chiama il Centro Ricreativo Diurno Cellini al 392 897 1385 e sui social.

0: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
1: Adrenalina, lo stile e il trend dell'estetica che non ti aspettavi. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. E se non ci conosci ancora, Adrenalina.
2: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Hai Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Zhou, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
2: E come pensi che possiamo fare?
1: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Eccoli! Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
4: Sei donna, sei sola e sei stanca delle solite conoscenze che non portano a nulla? Chiedi profili top al Club di Più. 347 80 28 197. Visita il sito clubdipiu.com.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
7: Vibra FM Notizie.
8: Buona giornata. Congresso della UIL a Padova, si va verso la riconferma del segretario Bombardieri. Ieri alla giornata di apertura, ospite d'onore la presidente del Consiglio Meloni, che ha parlato di intelligenza artificiale e di nuove tecnologie.
9: Non sono convinta che il bivio sia tra innovazione e regolazione. Io penso che il bivio sia tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e un'innovazione che finisce per condizionarlo. La tecnologia deve essere uno strumento della libertà, non un fattore di dipendenza o di concentrazione del potere. Noi abbiamo bisogno di un autentico umanesimo tecnologico, cioè un modello nel quale il progresso continui ad avere al centro la persona, i suoi diritti, il suo lavoro, la sua dignità.
10: La regione aumenta le capacità di stoccaggio della plastica riciclata dagli impianti del Veneto, consentendo la realizzazione di depositi temporanei. In questo modo, spiega l'assessore regionale all'ambiente Elisa Venturini, sarà possibile continuare a ricevere il materiale raccolto dai cittadini, evitando il blocco della filiera in attesa che il mercato torni ad assorbire questi quantitativi.
8: Grazie per l'ascolto e risentirci.

0: io qualcosa mi berrei.
1: Non fare il pigro a Campigo.
0: Vai da quei.
1: Da quali? Da quelli?
0: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1, Campigo.
2: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
3: Commerciale idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
2: Commercialeidraulica.it.
4: Oggi come ti senti?
5: Creativa, audace, classica, elegante.
4: Quante idee! Ci pensa Manola!
5: Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
0: Dal 3 al 12 luglio due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
3: E come pensi che possiamo fare?
2: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001. Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
6: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: FM. Todo el día la mejor música latina. Como esta.
1: Enrique Iglesias, súbeme la radio.
2: Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol.
1: The Root Boys, Maluma y Adam Levine. Ojalá.
3: Ojalá que cuando él te lo haga, pienses en mí. Ojalá sea mi nombre el que quiera repetir.
1: St. John and Future, Rosie's Remix.
4: I walked in the corner with the body screaming, daughter. Never saw the back, but looking like Pablo in the floor.
1: Juan Magán, Llenas, Mohombi, Yaciris. Claro que sí.
5: Claro que sí. Claro que sí. Si no te pregunto, no sé la respuesta, ven dime que sí.
0: Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.
6: Vibra FM.
1: Sono le 10:02. E a Maracaibo sono le 4:02.
7: Hai già installato il fotovoltaico?
8: Certo,
7: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso. Chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
9: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
10: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Vibra FM.
11: Conviene sempre. 5 lettere, finisce con la I. È Saldi o Clodì?
12: Perché non entrambi? Al Parco Commerciale Clodì. Moda, calzature, accessori, tecnologia e tutto il bello dell'estate. Sconti imperdibili sui tuoi brand preferiti per un'estate al top, con stile e convenienza.
13: A Chioggia, al Parco Commerciale Clodì, trovi davvero tutto per tutti!
14: Dal 3 al 12 luglio, due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.

0: Capoli, sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
1: Ogni viaggio comincia con un mezzo affidabile. Per questo, da 27 anni, Motor Show Service si prende cura della tua moto e del tuo scooter con esperienza, attenzione e professionalità. Officina multimarca, assistenza completa e concessionario ufficiale SIM per accompagnarti dalla scelta del mezzo alla manutenzione. Motor Show Service, via Castellana 20/D, Mestre.
2: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.
4: Ay, alegu, ay, alegu.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
4: Ho fatto tanta strada, ma è giunta la mia ora.
5: Ecco, serviva solo una marmitta nuova. Riparti con Motoricambi 2000. Ricambi e accessori per moto, scooter e Vespa dei migliori marchi. Un omaggio per gli ascoltatori di Radio Marilù. Motoricambi2000.com. A Padova, via Francesco Scipione Orologio, 8/10.
6: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.

0: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
1: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
0: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
1: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
0: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
2: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
3: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
4: Fino al 31 luglio da Pianeta Casa, cucine Lube in saldo fino al 70%. Paghi nel 2027. Scopri di più su cucinelube-pianetacasa.it.
5: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
6: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
7: Prix!

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Vuoi risparmiare? Apri Energy Broker Multiservizi. Progettiamo il tuo fotovoltaico e l'efficientamento. Pratiche CAF, patronato, servizi luce, gas e telefonia. Speed, PEC, ricariche telefoniche e tanto altro. Vieni a Mellaredo di Pianiga in via Noalese Nord 20 e su energybrokerconsulting.it.
0: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
3: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
4: Nel cuore di Zanè nasce il centro diurno ricreativo Cellini, uno spazio dedicato ai nostri anziani, attività per la mente e le mani, socializzazione, assistenza infermieristica e uscite di gruppo, con servizio pranzo, merenda e frequenza anche ad ore. Chiama il centro ricreativo diurno Cellini al 392-897-1385 e sui social.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Vibra FM Notizie.
8: Ben ritrovati. La Regione Veneto ha raggiunto e superato il target europeo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sulla bonifica del suolo dei siti orfani. La Regione, al 30 giugno, ha riqualificato quasi 128.000 metri quadri di terreni, pari al 93,45% delle aree ammesse a finanziamento, superando ampiamente l'obiettivo del 70% fissato dall'Europa.
9: L'ippodromo Padovanelle, fondato nel 1901 dall'imprenditore Vincenzo Stefano Breda e acquistato nel 2023 dalla famiglia Stefanelli, diventerà uno spazio eventi multifunzionale. Le corse dei cavalli resteranno il cuore pulsante dell'attività, ma accanto al calendario ippico prenderà forma un programma di eventi pensato per restituire ai padovani un luogo che, per oltre un secolo, ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità.
8: Treviso si conferma il capoluogo col maggiore riciclo di rifiuti in Italia, secondo la classifica Comuni Ricicloni. Durante la 13ª edizione dell'Ecoforum Nazionale di Legambiente sono stati presentati i dati che confermano come a Treviso la differenziata superi l'84%.
9: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
10: Vibra, vibra, vibra FM.
11: Escúchalo.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Io qualcosa mi berrei.
2: Non fare il pigro a Campigo.
1: Vai da quei.
2: Da quali? Da quelli?
1: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1 Campigo.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
5: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
4: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
5: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
4: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
6: Saldi, saldi, saldi! Saldi, saldi!
7: Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Hai Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Jo, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
8: Dal 3 al 12 luglio due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Vibra FM.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.

0: Gente de zona, La Gozadera. Static en Benel, Black Eyed Peas, Shake Ya Boom Boom.
1: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.

0: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: Eccoli! Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale, i Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini
3: a Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.

0: solo alla Prix tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Dal 3 al 12 luglio, due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival, a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Ho fatto tanta strada, ma è giunta la mia ora.
2: Ecco, serviva solo una marmitta nuova. Riparti con Moto Ricambi 2000. Ricambi e accessori per moto, scooter e Vespa dei migliori marchi. Un omaggio per gli ascoltatori di Radio Marilù. Motoricambi2000.com. A Padova, via Francesco Scipioni Orologio 8/10.
3: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
4: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
3: E le pratiche di detrazione?
4: Tutto compreso, chiavi in mano.
3: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
5: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
6: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
5: Commercialeidraulica.it.
7: Saldi, saldi, saldi!
8: Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.

0: Ogni viaggio comincia con un mezzo affidabile. Per questo, da 27 anni, Motor Show Service si prende cura della tua moto e del tuo scooter con esperienza, attenzione e professionalità. Officina multimarca, assistenza completa e concessionario ufficiale SIM per accompagnarti dalla scelta del mezzo alla manutenzione. Motor Show Service, via Castellana 20/D, Mestre.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Scoprili da Motor Class a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.

0: Camila Cabello, Playboy Carti. I love it. And tomorrow. Major Lazer, sua cara.
1: Io voglio giocare bene la sua cara.
0: Ricky Martin, vente pa' cá.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Conviene sempre. 5 lettere, finisce con la I. È Saldi o Clodì?
4: Perché non entrambi? Al parco commerciale Clodì. Moda, calzature, accessori, tecnologia e tutto il bello dell'estate. Sconti imperdibili sui tuoi brand preferiti per un'estate al top, con stile e convenienza.
5: A Chioggia, al parco commerciale Clodì, trovi davvero tutto per tutti!
6: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina, la formula artistica per la tua immagine a Villafranca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
7: Dal 3 al 12 luglio due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
8: Sigue la traccia.
9: Hip hop, rap, trap, Latin, dembow. Quattro brani di un cantante solo su Vibra FM.
10: Wait a minute. Who is that sexy?
9: I brani di oggi sono di Alicia Keys.

0: Camilo.
1: ¿Estás escuchando? Sigue la tracha.
2: Exclusivamente en Vibra FM.
3: Who is that sexy?
4: Ibrani di oggi sono di Alicia Keys.
5: Spirit

0: Io qualcosa mi berrei.
1: Non fare il pigro a Campigo.
0: Vai da quei.
1: Da quali? Da quelli?
0: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1, Campigo.
2: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Hai Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Jo, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
0: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
3: Nel cuore di Zanè nasce il centro diurno ricreativo Cellini, uno spazio dedicato ai nostri anziani. Attività per la mente e le mani, socializzazione, assistenza infermieristica e uscite di gruppo, con servizio pranzo, merenda e frequenza anche ad ore. Chiama il centro ricreativo diurno Cellini al 392-897-1385 e sui social.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Vibra.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Eccoli! Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale, i Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
3: Adrenalina, lo stile e il trend dell'estetica che non ti aspettavi. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. E se non ci conosci ancora, Adrenalina. Yeah, you know what it says.
2: Condizionatore in sole 48 ore? Brotto Termoidraulica. Prenota un sopralluogo rapido e senza impegno. Chiama ora e goditi il tuo meritato fresco. Brotto Termoidraulica a San Martino di Lupari, Padova e su termoidraulicabrotto.it.
4: Ciao, sono Luigi.
5: Io Giorgia.
6: E io Federico. Siamo gli arredatori di Meneghello Arredamenti.
5: La nostra missione? Trasformare ogni casa in un capolavoro con progetti su misura, mobili di qualità e meravigliosi saldi. E se prenoti dal lunedì al venerdì, ricevi un voucher di 500 euro.
4: Meneghello Arredamenti a Limena. Su appuntamento anche fino alle 22.

0: RFM la tua festa con un format incredibile. Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
1: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
2: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
1: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
2: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
1: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Fino al 31 luglio nei Lube Store di Pianeta Casa, saldi fino al 70% per rinnovo esposizione. Pagamento nel 2027. Scopri le condizioni in negozio e su cucinelube-pianetacasa.it. Pianeta Casa, la tua cucina Lube in Veneto.

0: risparmiare? Apri Energy Broker Multiservizi. Progettiamo il tuo fotovoltaico e l'efficientamento. Pratiche CAF, patronato, servizi luce, gas e telefonia. Speed, PEC, ricariche telefoniche e tanto altro. Vieni a Mellaredo di Pianiga in via Noalese Nord 20 e su energybrokerconsulting.it.
1: Vieni anche tu insieme a me.
2: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Dal 3 al 12 luglio due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
5: Casa nuova.
6: Casa nuova.
7: Esto se hizo pa' perrear.
8: Tú querías reggaetón.
9: Dale.

0: Faremo una casa in palette. Colori che danno carattere alle pareti. Un'armocromia perfetta.
1: E come pensi che possiamo fare?
0: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato. Colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
2: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
3: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì cucina casalinga con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi sulla strada Postumia tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive. Oltre la carta casa.
6: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola!
7: Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
8: Vieni anche tu insieme a me.
9: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
10: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Jo, Majoral e molti altri. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
11: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 0879. Info @tenutaparadisi.com.
12: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Vibra FM.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres effetto cemento e resina a 9 euro.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Ho fatto tanta strada, ma è giunta la mia ora. Ecco, serviva solo una marmitta nuova. Riparti con Motoricambi 2000. Ricambi e accessori per moto, scooter e Vespa dei migliori marchi. Un omaggio per gli ascoltatori di Radio Marilù. Motoricambi2000.com. A Padova, via Francesco Scipione Orologio 8/10.
3: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
4: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
3: Commercialeidraulica.it.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Bailalo, in esclusiva su Vibra FM.
1: Io qualcosa mi berrei.
2: Non fare il pigro a Campigo.
1: Vai da quei.
2: Da quali? Da quelli?
1: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1 Campigo.
3: Eccoli! Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale, i Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
5: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Ogni viaggio comincia con un mezzo affidabile. Per questo, da 27 anni, Motor Show Service si prende cura della tua moto e del tuo scooter con esperienza, attenzione e professionalità. Officina multimarca, assistenza completa e concessionario ufficiale SIM per accompagnarti dalla scelta del mezzo alla manutenzione. Motor Show Service, via Castellana 20/D, Mestre.
3: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
4: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
3: E le pratiche di detrazione?
4: Tutto compreso. Chiavi in mano.
3: Mi hai convinto. Elettrovanni. Via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
5: Conviene sempre. 5 lettere finisce con la I. È Saldi o Clodì?
6: Perché non entrambi? Al parco commerciale Clodì. Moda, calzature, accessori, tecnologia e tutto il bello dell'estate. Sconti imperdibili sui tuoi brand preferiti per un'estate al top, con stile e convenienza.
7: A Chioggia, al parco commerciale Clodì, trovi davvero tutto per tutti.
8: Saldi, saldi, saldi! Saldi!
9: Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Hai Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Zhou, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.

0: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
1: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
0: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
1: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
0: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Luigi, Giorgia e Federico ti aspettano per progettare la casa dei tuoi sogni con i saldi di Meneghello Arredamenti.
4: Arredi di qualità, progettazione personalizzata e tutta la comodità dell'orario fino alle 22 su appuntamento. E se prenoti dal lunedì al venerdì, ricevi un voucher di 500 euro.
5: Meneghello Arredamenti a Limena. Saldi che ti fanno risparmiare davvero.
6: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres effetto cemento e resina a 9,90 euro al metro quadro. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. 45 negozi in Italia. Polis Ceramiche su polis.it.

0: Jacob Forever e Farruko, Chiereme Remix. Black Eyed Peas e Maluma, Feel the Beat.
1: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
2: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
3: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
2: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
3: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
2: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

Balenciaga. Classe G, vengo lì, ti riporto a casa. Buon amico, Tokyo Drift, se c'è una retata. Ti confesso, avrei scommesso che non c'era storia quando facevamo i soldi con un Motorola. Guarda adesso dove

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Fino al 31 luglio da Pianeta Casa, cucine Lube in saldo fino al 70%. Paghi nel 2027. Scopri di più su cucinelube-pianetacasa.it.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Adrenalina, lo stile e il trend dell'estetica che non ti aspettavi. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. E se non ci conosci ancora, Adrenalina.
2: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Vibra FM.
3: Nel cuore di Zanè nasce il centro diurno ricreativo Cellini, uno spazio dedicato ai nostri anziani, attività per la mente e le mani, socializzazione, assistenza infermieristica e uscite di gruppo, con servizio pranzo, merenda e frequenza anche ad ore. Chiama il centro ricreativo diurno Cellini al 392 897 1385 e sui social.
4: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Jo, Maio e molti altri in tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.

0: Vuoi risparmiare? Apri Energy Broker Multiservizi. Progettiamo il tuo fotovoltaico e l'efficientamento. Pratiche CAF, patronato, servizi luce, gas e telefonia. Speed, PEC, ricariche telefoniche e tanto altro. Vieni a Mellaredo di Pianiga in via Noalese Nord 20 e su energybrokerconsulting.it.
1: Eccoli! Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
2: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi. Siamo il tuo partner di fiducia, dalla semina alla raccolta, con te per far crescere la tua passione per la terra, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
3: Il termometro sale e le tue forze sono ai minimi storici.
1: Arrivano gli specialisti della climatizzazione, Brotto Termoidraulica. Installano il tuo condizionatore in sole 48 ore. Prenota un sopralluogo rapido e senza impegno. Chiama ora e goditi il tuo meritato fresco. Brotto Termoidraulica, a San Martino di Lupari, Padova e su termoidraulicabrotto.it.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

Cardi B, Up. Juanfran, Amantes.

0: chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
5: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
6: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
5: Commercialeidraulica.it.
0: Vuoi Vibra FM alla tua festa con un format incredibile? Chiama allo 0423 73 66 55, 0423 73 66 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
7: Vibra FM Notizie.
8: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Anche se gradualmente si stanno per esaurire i fenomeni di maltempo che dal pomeriggio di mercoledì hanno interessato tutto il Veneto, dove sono stati registrati forti rovesci e temporali. La Protezione Civile del Veneto, informa il governatore Alberto Stefani, ha attivato 151 squadre di volontari per un totale di 604 operatori. Nel fine settimana tornerà l'AFA. Secondo il rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, dal 2000 in poi l'Italia ha avuto temperature atmosferiche più alte della media. Nel 2025 è registrata un'anomalia di temperatura media di 1,03 gradi rispetto al valore climatico 1991-2020. Le piogge più frequenti al nord hanno comunque migliorato il quadro idrico dell'area con un aumento del 7% delle precipitazioni. A Venezia sabato 18 luglio tornerà la Festa del Redentore, che culminerà con lo spettacolo pirotecnico nel bacino di San Marco. Dalle ore 23:30 6.000 fuochi d'artificio illumineranno e coloreranno la laguna. Anche quest'anno l'accesso potrà avvenire solo su prenotazione per garantire la sicurezza dei partecipanti. È tutto.

0: io qualcosa mi berrei.
1: Non fare il pigro a Campigo.
0: Vai da quei.
1: Da quali? Da quelli?
0: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1 Campigo.

0: Aprix tanti prodotti al costo, come passata di pomodoro Santa Rosa a 79 centesimi e prosciutto crudo Citterio a 1,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Vieni anche tu insieme a me.
4: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
5: Saldi, saldi, saldi! Saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. High Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Jo, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Ogni viaggio comincia con un mezzo affidabile. Per questo, da 27 anni, Motor Show Service si prende cura della tua moto e del tuo scooter con esperienza, attenzione e professionalità. Officina multimarca, assistenza completa e concessionario ufficiale SIM per accompagnarti dalla scelta del mezzo alla manutenzione. Motor Show Service, via Castellana 20/D, Mestre.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: La Prix, tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love

0: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
1: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
0: E le pratiche di detrazione?
1: Tutto compreso, chiavi in mano.
0: Mi hai convinto? Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
2: Ho fatto tanta strada, ma è giunta la mia ora.
3: Ecco, serviva solo una marmitta nuova.
2: Riparti con Motoricambi 2000. Ricambi e accessori per moto, scooter e Vespa dei migliori marchi. Un omaggio per gli ascoltatori di Radio Marilù. Motoricambi2000.com. A Padova, via Francesco Scipione Orologio 8/10.
4: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
5: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
4: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
5: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
4: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
6: Conviene sempre. 5 lettere, finisce con la I. È Saldi o Clodì?
7: Perché non entrambi? Al Parco Commerciale Clodì. Moda, calzature, accessori, tecnologia e tutto il bello dell'estate. Sconti imperdibili sui tuoi brand preferiti per un'estate al top, con stile e convenienza.
8: A Chioggia, al Parco Commerciale Clodì, trovi davvero tutto per tutti.
6: Oggi come ti senti?
9: Creativa, audace, classica, elegante?
6: Quante idee! Ci pensa Manola!
9: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.

0: fm.it. Ascolta e riascolta Loxair. Vai su vibrafm.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
2: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
5: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia su Instagram e Facebook.
6: Trovati in redazione Mauro Baldan. La discussione della nuova legge elettorale in aula alla Camera è stata rinviata al 14 luglio. Se il possibile ritorno delle preferenze viene contestato da Lega e Forza Italia, in generale non si attenuerebbero le tensioni interne al centrodestra in merito all'impianto della riforma. Presenziando al rapporto annuale dell'ANIA, l'Associazione Nazionale Italiana Assicurazioni, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si è espresso in merito alla proroga dei tagli delle accise sui carburanti per autotrazione.
7: Ovviamente valuteremo quello che è accaduto e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso.
6: Allarme sanitario per intossicazione alimentare. A Malta decine di richieste di soccorso medico sono cominciate ad arrivare da una società di gaming online fisico e si trova a Porto Maso. Ad essere colpiti dai sintomi sono stati 47 impiegati poco dopo aver mangiato in mensa degli stessi spaghetti cinesi. Nei cinema italiani debutta Love Letters. Il film racconta la storia di Nadia e Celine. Nadia è incinta tramite fecondazione eterologa avvenuta in Danimarca, ma mentre la madre biologica soffre tutte le difficoltà della gestazione e del parto, quella di adozione si sente messa in secondo piano. È tutto.

0: mover la colita.
1: E cosa è arrivato su Vibra FM? Buena Vibra. E questo perché? Perché è arrivato il weekend. Vanno mano nella mano queste due cose. Ben ritrovati da Alex Martinelli, buon pomeriggio. Questa è la classifica dei 25 più forti del momento che vi accompagna per farvi ballare come se non ci fosse un domani. Cominciamo a snocciolarla? Lo facciamo insieme. Fra poco alla numero 24 Aria Vega con Cevere, alla 23 Aaron Luix con Poblados, alla numero 22 Mike Towers con Una Namas, ma partiamo con la numero 25, abbiamo Eladio Carrión con Buenos Días.

0: Europa está buena.
1: Contrabbando musicale.
0: Buona vibra.
2: E abbiamo aperto questa classifica anche quest'oggi con la numero 25 Eladio Carrión, Buenos Dias. Alla numero 24 c'era Aria Vega con Cevere, alla 23 Aaron Luix con Poblados, alla numero 22 Mike Towers con Una Namás. Ed entriamo in territorio Cinco Loco, abbiamo Paloma Mami e Chris MJ con Nota.

0: ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
5: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
4: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
5: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
4: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
1: Buena vibra.
6: Este es el momento para una buena vibra.
1: Buena vibra.
6: Buena vibra. Para mover la colita.
7: Rientriamo dopo una breve pausa. Questa è la classifica dei 25 più forti del momento. Il suo nome è Buena Vibra. Fra poco la numero 20 J Balvin con Tonto, alla 19 Joel e Randy con Benghigliao in Japon. Ma cominciamo con la numero 21. Abbiamo Omar Kurz con Si è stas con altri.
8: Siete pronti a ballare?

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E questo trittico ci ha proposto alla numero 21 Omar Kurz con Si estás con alguien, alla numero 20 J Balvin con Tonto e alla numero 19 Joel e Randy con Benghiao e in Japon. È il momento della seconda proposta del Cinco Loco. Abbiamo Chimbala e J Balvin con Romo.
3: Si llueve,

0: ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Adrenalina, lo stile e il trend dell'estetica che non ti aspettavi. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. E se non ci conosci ancora, Adrenalina.
5: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Vibra FM.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
1: Buena vibra.
3: Este es el momento para una buena vibra.
1: Buena vibra.
3: Buena vibra. Para mover la colita.
8: E ritorniamo prepotentemente in classifica. Il suo nome è Buena Vibra.

0: está buena.
1: Contrabbando musicale.
0: Buena vibra.
2: Le altre tre ce le siamo ballate: alla numero 18 Venesti con Babylon, alla 17 Floy Minor con e alla numero 16 Omar Kurz con la sua nuova Coco. E andiamo ancora in Cinco Loco, che fa anche rima con Coileray e Eladio Carrion con Outside.

0: ay, ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Eccoli, sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale, i Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
5: Sei ancora convinto che l'amore bussi alla tua porta? Svegliati! Club di Più fa incontrare persone vere. Ascolta bene. Festeggiamo il 30° anniversario con una festa aperta a tutti. Sì, anche a te che aspetti il colpo di fulmine sul divano. Club di Più, 30 anni di emozioni e 30 anni di occasioni. E tu? Vuoi perdere anche questa? Chiama 347 80 28 197 clubdipiu.com.

0: a mover la colita.
1: E adesso stiamo per entrare nel momento più impegnativo di Buena Vibra, impegnativo per i vostri corpi, perché ne ballerete 5. Fra poco alla numero 14 Nicky Jam con Tabien, alla 13 Zion con Caducaste, alla 12 Bless con MHDM, alla 11 Jay Wheeler con Dele Hitos, ma apriamo con la posizione numero 15, cioè Boy Wonder Thief con Cria Icaglie.
2: Chosen Few.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Ve le siete ballate, Fa fatica a ballarne 5 di fila. Alla numero 15, Boy Wonder Fefe con Cria e Caglia. Alla 14, Nicky Jam con Tabien. Alla 13, Zion con Caducaste. Alla 12, Bless con EMA CDM. E alla numero 11, Jay Wheeler con De Lejitos. Prima di entrare nella zona tropicale, abbiamo la quarta e penultima proposta del Finco Loco. C'è Russian insieme a Sek e Lo J con Tattoo.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
0: Io qualcosa mi berrei.
2: Non fare il pigro a Campigo.
0: Vai da quei.
2: Da quali? Da quelli?
0: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1, Campigo.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Nel cuore di Zanè nasce il centro diurno ricreativo Cellini, uno spazio dedicato ai nostri anziani. Attività per la mente e le mani, socializzazione, assistenza infermieristica e uscite di gruppo, con servizio pranzo, merenda e frequenza anche ad ore. Chiama il centro ricreativo diurno Cellini al 392 897 1385 e sui social.
4: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.

0: mover la colita.
1: Entriamo in zona tropicale, sì signores, ben trovati. Adesso si comincia veramente a fare sul serio. Abbiamo due dischi sui piatti, la numero 10 Russian con Pongo e la numero 9 Fade con Che Vuelta.

Anche questo brano è nella Buona Vibra, la classifica di Vibra FM. Scoprili tutti su vibrafm.it.

0: Ey, stop, stop, stop.
1: Buena vibra para mover la colita. Faremo una casa in palette. Colori che danno carattere alle pareti. Un'armocromia perfetta.
2: E come pensi che possiamo fare?
1: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato. Colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
4: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Este es el momento para una buena vibra. Mover la colita.
7: Ed è ancora buona vibra ed è ancora zona tropicale. Ancora due dischi sui piatti, alla numero 8 D'Alex con Onghito, alla numero 7 Ryan Castro con La Viglia.

0: ¡Qué calor en la radio!
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E ci siamo ascoltati, abbiamo disfrutato. La numero 8 d'Alex Onghito, la numero 7 Ryan Castro, La Viglia. Una piccola pausa, torniamo fra pochissimo per esplorare ancora la zona tropicale di Buena Vibra.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive. Oltre la carta casa.
5: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
6: E quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
7: Commerciale idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
8: Commercialeidraulica.it.
9: Oggi come ti senti?
10: Creativa, audace, classica, elegante?
9: Quante idee! Ci pensa Manola!
10: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
11: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RickyPizzeria.com.
0: Buena vibra. Este es el momento para una buena vibra. Mover la colita.
2: Ed è ancora classifica, siamo sempre più vicini al vertice, abbiamo tre dischi da ascoltare in piena zona tropicale. Fra poco la numero 5 Rauw Alejandro con Dando Vueltas, alla numero 4 Farruko con Yapaché, ma apriamo con la numero 6 c'è Yandel, ex numero 1 con Me Voy alla Cingada. 6.

0: está buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: E questo trittico di zona tropicale era composto da Yandel con Me Voy alla Cingada alla numero 6, Rauw Alejandro con Dando Vueltas alla numero 5 e Farruko con Gli Apache alla numero 4. Ultima pausa per noi, fra poco c'è il vertice. Sarà cambiato qualcosa? Lo scopriremo fra pochissimo.
3: Vuoi risparmiare? Apri Energy Broker Multiservizi. Progettiamo il tuo fotovoltaico e l'efficientamento. Pratiche CAF, patronato, servizi luce, gas e telefonia. Speed, PEC, ricariche telefoniche e tanto altro. Vieni a Mellaredo di Pianiga in via Noalese Nord 20 e su energybrokerconsulting.it.
4: Eccoli! Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale. I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Vibra FM.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Este es el momento para una buena vibra.
9: Buena vibra.
8: Buena vibra para mover la colita.
2: Buena vibra, Vibra FM, zona più importante della nostra classifica, il vertice, le tre prime posizioni, andiamo a snocciolarle in ordine. Alla numero 3, UW Sound con 5 Estrellas. Alla numero 2, Eladio Carrión con Polaroid e Non si muove dalla posizione numero 1, Ozuna con Una avventura.

0: La ascolti, la balli.
1: Siete pronti a ballare?
0: Buona Vibra, la classifica di Vibra FM.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E anche questa settimana Ozuna con un'avventura resta salda in prima posizione su Buena Vibra, seguita da Eladio Carrion con Polaroid alla numero 2 e da W Sound con 5 Estrellas alla numero 3. Siamo arrivati veramente.

0: Vibra, para mover la colita.
1: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
2: Vibra FM, Radio Loca.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
2: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. High Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Zhou, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
3: Conviene sempre. 5 lettere, finisce con la I. È Saldi o Clodì?
4: Perché non entrambi? Al Parco Commerciale Clodì. Moda, calzature, accessori, tecnologia e tutto il bello dell'estate. Sconti imperdibili sui tuoi brand preferiti per un'estate al top, con stile e convenienza.
5: A Chioggia, al Parco Commerciale Clodì, trovi davvero tutto per tutti!
6: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Hai già installato il fotovoltaico?
1: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
0: E le pratiche di detrazione?
1: Tutto compreso, chiavi in mano.
0: Mi hai convinto? Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
2: Ho fatto tanta strada, ma è giunta la mia ora.
3: Ecco, serviva solo una marmitta nuova. Riparti con Motoricambi 2000. Ricambi e accessori per moto, scooter e Vespa dei migliori marchi. Un omaggio per gli ascoltatori di Radio Marilù. Motoricambi2000.com. A Padova, via Francesco Scipione Orologio 8/10.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55, 0423 73 66 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.

0: Ogni viaggio comincia con un mezzo affidabile. Per questo, da 27 anni, Motor Show Service si prende cura della tua moto e del tuo scooter con esperienza, attenzione e professionalità. Officina multimarca, assistenza completa e concessionario ufficiale SIM per accompagnarti dalla scelta del mezzo alla manutenzione. Motor Show Service, via Castellana 20/D, Mestre.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
1: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
0: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
1: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
0: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
2: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
4: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
5: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
4: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
5: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
4: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: ti chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Io qualcosa mi berrei.
3: Non fare il pigro a Campigo.
2: Vai da quei.
3: Da quali? Da quelli?
2: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1, Campigo.
4: Nel cuore di Zanè nasce il centro diurno ricreativo Cellini, uno spazio dedicato ai nostri anziani, attività per la mente e le mani, socializzazione, assistenza infermieristica e uscite di gruppo, con servizio pranzo, merenda e frequenza anche ad ore. Chiama il centro ricreativo diurno Cellini al 392-897-1385 e sui social.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
7: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Joe, Majoral e molti altri. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
8: Ora. Vibra FM te hace experimentar todas las vibraciones de la música latina.
9: Vibra FM.
8: Energía,
9: calor,
8: pasión.
9: Dos horas de gran música latina.
8: Vibras con DJ Gómez, solo en Vibra FM. Ahora nos gusta la salsa de Vibras.
10: Si para amar se necesitan dos.

0: Alexa, basta dire Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, radio loca.
2: Solo alla Brix, tanti prodotti al costo, come passata di pomodoro Santa Rosa a 79 centesimi e prosciutto crudo Citterio a 1,49 euro.
3: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
4: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres effetto cemento e resina a 9,90 euro al metro quadro. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. 45 negozi in Italia. Polis Ceramiche su polis.it.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
7: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
1: Vibras, vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón, solo está en Vibra FM.

www.radiofm.it. Ascolta e riascolta Loxair e Adoxa Radio NUMFM. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: Racing. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola!
3: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
4: Saldi, saldi, saldi! Saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. High Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Zhou, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
5: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
6: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
5: Commercialeidraulica.it.
7: Vibras. Vibras. Tutte le vibrazioni del mondo latino. Solo su Vibra FM. ¿Vibras de bachata? En Vibra FM.

0: FM. Si ascolta in radio, in auto, con lo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Eccoli, sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento, centro commerciale, i Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Puoi scegliere la velocità o nuove distanze. Puoi scegliere una nuova strada o quelle che già conosci. Puoi scegliere la potenza o l'equilibrio. Ma perché scegliere quando puoi avere tutto? Con la nuova gamma Audi Plug-in Hybrid, l'ibrido plug-in di nuova generazione. L'unione tra performance ed efficienza, grazie ai motori a benzina ed elettrico, che le vetture scelgono quando utilizzare a seconda del percorso. Scoprile con Audi Value Noleggio.
8: Da Motor Class, a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave su motorclass.it.
9: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. I migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti,

0: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Oh,

0: ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, radio loca.
2: Nel rap esiste il flow, le rime, la capacità di fare incastri e l'attitudine sul palco. Ma tutti questi elementi non valgono niente se non hai niente da dire.
0: Swag su Vibra FM. Baby.

0: Cobra FM.
1: Baby, tu sei bella quando ridi. Habibi, Habibi.

www.radioyulia.it. Ascolta e riascolta. Vai su vibrafm.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande

0: Advertising. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Quando davanti hai una persona che nella vita non potrebbe fare altro che leppare, te ne accorgi subito.
0: Swag su Vibra FM.

0: scordare di me, di me, di noi.
1: Let's hear it for Come Away. Go, go, go, go, go.
2: Il rap è swag su Vibra FM.

0: l'auto, con lo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo.

0: persone serie dentro una fuoriserie.
1: Swag
2: dalla strada alla radio.
1: Solo su Vibra FM.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Grazie a tutti per la fantastica energia che avete portato stasera.
2: Il beat rallenta.

0: running on Christmas Day.
1: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
2: Vibra FM, radio loca.
3: Bassi che tremano, flow che spacca. Ego, ego, ego, su Vibra FM.

www.radioxa.it. Ascolta e riascolta l'Oxa e Adoxa. Vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione

0: Rising. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: La gente ha paura di voi. La vostra voce è unica. E il mondo deve sentirla.
3: Attention, please!
4: Ego, ego, ego, ego.
5: Rap and trap!

0: Questa era Ego. Ego. Ego. Ti aspetta domani alla stessa ora. Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca. Vibra FM, todo el día la mejor música latina. Como esta.
2: Don Omar y Lil Jon, Let's Get Crazy.
3: ¿Qué pasa, mamita? No lo sé. ¿Qué quiere, mamita? No lo sé. ¿Qué quiere la nena? Baila. Porque ella no baila.
2: Karol G y Malú.

0: Radio2.it. Ascolta e riascolta. Lo sai, vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione.